Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, Manu, Emma. Emanuela, mi senti?

Not now. I ain't ready. When I say Alora, I ain't ready yet. Alora, che bella cosa, nasce nata sola.